nata il Veneto e i suoi 189.000 lavoratori mancanti. Ne parliamo tra poco. Intanto su Radio Padova ascoltiamo anche Malika Ayane e questa è la nuova e si intitola Una possibilità.

0: Sul Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
3: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Per traffico intenso permangono code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert e rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Terraglio e il bivio per il raccordo Marco Polo. Su quest'ultimo segnaliamo poi disagi per lavori in direzione dell'aeroporto tra tangenziale di Mestre e Favarodese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

pezzo insieme a Giulia Radio Padova, quelli come me, sono le 9:37 e adesso parliamo di soldi, parliamo di lavoro e parliamo della nostra regione. Allora, se la crescita economica dovesse proseguire ai ritmi attuali, cioè quasi nulli, zero, tra 4 anni in Veneto mancheranno all'appello qualcosa come 189.000 lavoratori. Se invece la corsa accelererà anche di poco, la lacuna si allargherà fino a sfiorare quota 300.000. Queste sono le previsioni e sarà necessario far lavorare, dicono, gli over 65 oppure fare arrivare altri immigrati. La componente più rilevante per questo riequilibrio del mercato del lavoro è rappresentata proprio dagli occupanti over 65, che dovrebbero contribuire per oltre la metà dell'apporto complessivo, quindi gente che ha oltre i 65. Sto facendo i conti, fra qualche anno quanti anni avrò tutte queste cose qua. Va detto che il Veneto in parte riflette una situazione identica al resto d'Italia, non ci scostiamo di molto. Il rapporto che monitora domanda e offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale segnala che a giugno del 2026, quindi il mese scorso, il 42% dei posti di lavoro vacanti ha difficoltà di reperimento. Insomma, questa è la situazione. Sta di fatto che uno dice: ma mi tocca lavorare fino a 70 anni, fino a 75, anche no. Insomma, speriamo che la situazione cambi, anche se la vediamo veramente molto molto molto difficile. Benvenuti su Radio Padova, buon lavoro a proposito, bentrovati anche con Samurai Jay.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua!
7: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame?
9: Mac.
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Ciao Sara.
14: Ciao! Senti, stasera partita padel?
13: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
14: E usa Therapist.
15: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
14: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
15: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
16: Su Radio Padova
17: ci sono le bellissime,
16: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: me.
1: Le bellissime di Radio Padova, prima di andare via, Neffa su Radio Padova ha concluso questo appuntamento. Benvenuti da Luca Lazzari, tra poco come ogni ora, le ultime notizie. Adesso LDA, insieme ad H7, e questa si intitola Santa.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Spagna, si cerca di domare il vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. 12 morti accertati, 7 feriti, diversi gravi. È una tragedia senza precedenti, dice il presidente regionale Moreno. Medio Oriente, Israele sarebbe pronto a tornare ad attaccare l'Iran e attende il via libera di Trump. Lo riferiscono diverse fonti stampa. E il premier israeliano Netanyahu, in colloquio telefonico con Trump, lo avrebbe informato di un piano iraniano per ucciderlo. Ucraina, colpita la raffineria russa Ilsky, la 17ª dall'inizio della guerra. Nelle stesse ore, le forze russe hanno attaccato Kharkiv e Kherson. 6 morti e numerosi feriti. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto a Loreto, nelle Marche. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. Il figlio di 7 anni della coppia, separata da tempo, non era in casa. Caldo, Italia alle prese con la terza ondata. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. All'inizio della settimana prossima, attesi fino a 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Tennis e Wimbledon, attesa per la semifinale tra Sinner e Djokovic. Prima dei due aprono Zverev e Ferri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Max Gazzè, Car Brave, Cristo di Rio, Radio Padova, 19 minuti, buona mattinata, c'è più musica qui da noi, adesso come ogni ora ne mettiamo in fila tre. La prima è di Emma, nuova con Fabri Fibra, si intitola Antidroga.
1: Tre canzoni in fila.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova Meteo.
1: Ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Anche in questa ultima parte di settimana saremo sotto l'influenza dell'anticiclone subtropicale, con sole e caldo intenso. Anche sul Triveneto temperature abbondantemente sopra i 30 gradi durante il pomeriggio, sia in pianura ma anche sui fondovalle alpini, punte anche di 36-37 gradi sulla bassa pianura veneta. Sole protagonista, solo sabato segnaliamo dei temporali, maggior rischio di temporali sull'area alpina, con qualche cella temporalesca che potrebbe sconfinare sulle limitrofe zone pianeggianti. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger. Fino all'estasi a Radio Padova alle 11:30 e adesso la notizia che arriva dalla Grecia: incidente aereo questa mattina sul volo Ryanair Salonico Memminger, che è un aeroporto minore satellite di Monaco di Baviera. Subito dopo il decollo un pezzo di motore si è staccato e ha rotto un finestrino, di conseguenza un passeggero è stato risucchiato verso l'esterno. Fortunatamente aveva la cintura di sicurezza ed è stato trattenuto da due persone. L'aereo poi si è subito abbassato di quota per permettere ai passeggeri di respirare senza maschere di ossigeno ed è ritornato a Salonico, dove poi i passeggeri sono stati imbarcati su un altro aereo sempre direzione Germania. Insomma, brutta avventura questa mattina, per fortuna che non è successo niente. Già nel 2018 ci fu un incidente analogo negli Stati Uniti, però lì quella volta ci fu una signora che perse la vita. Insomma, però stavolta, come si dice in questi casi, la si può raccontare. Ancora una volta buona mattinata e benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, canzone nuova per quest'estate, Tommaso Paradiso, e questa è Agitare Coca-Cola. Ma che

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Esatto, sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: canzone conosciuta come Chanson d'amour, ma è Souvenir dei Mattia Bazzar. A Radio Padova alle 11.43, Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno Luca Lazzari, buongiorno a tutti voi. Siamo arrivati anche a venerdì, ce l'abbiamo fatta a superare quasi indenni questa settimana. Non mi auguro per voi che sia così, ma in caso contrario c'è Radio Padova con voi, che vi tiene sul morale, che vi fa ascoltare della bella musica. Ci sono degli speaker con delle voci gradevoli,
0: certo,
1: vi accompagno.
0: Non andiamo a lavorare al posto vostro,
1: però
0: prendiamo il vostro caldo.
1: Certo, però insomma siamo qua a supportarvi. Quello che possiamo fare, facciamo.
0: Sì, esatto.
1: Allora, a proposito di quello che possiamo fare, possiamo immaginare che abbia detto così questo marinaio del Gujarat, che oltre due secoli fa, ed è stata scoperta veramente da pochissimo tempo, ha disegnato una carta nautica che guidava i marinai nel Mar Rosso. È stata veramente una cosa molto bella. Poi state a vedere online questa carta nautica, perché la notizia è fresca. Ha avuto una precisione il disegno, più che un marinaio era un pittore, era il Leonardo di quell'epoca, probabilmente sapeva fare, esattamente. Poi invece tu che hai Roma nel corazon, c'è una cosa molto bella.
0: Insomma, metà vita passata là.
1: Parliamo di questo albero bioclimatico, questa oasi high-tech, Luca, che rinfresca la città senza elettricità. In Piazza dei 500 a Roma, un'installazione ispirata alle antiche torri del vento persiane, che combatterà le isole di calore, perché ormai il problema saranno le città
0: davanti alla stazione
1: da oggi
0: Termini.
1: In futuro. E pare che funzioni questo albero bioclimatico, soprattutto ottimo per il fatto che non consumi elettricità e permetta alle città di respirare, ai cittadini. Di respirare. Insomma, ci sono buone notizie, c'è gente che si sta spendendo per farci sopravvivere.
0: Insomma, ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Biagio Antonacci, e questa è A Cena con gli Dèi.

Gli Stadio e Vasco Rossi insieme, la faccia delle donne a Radio Padova alle 11.51. Io vi saluto e vi auguro un ottimo weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco le ultime notizie, subito Benji e Fede con Alex Britti. In questo...

0: piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago i contanti, no bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
5: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
2: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere. La resilienza è la nostra forza.
1: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
0: Radio Padova. Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Laura Pausini, buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti, 12 e 4 minuti, ufficialmente iniziamo le danze di questo Ciao Cri di venerdì 10 luglio 2026 con me Cristina Dori e ovviamente con tutte voi e tutti voi. E se vi va già ora l'idea di farmi sapere che cosa state combinando, state lavorando, vi state rilassando, state sudando, lavorate all'aperto, lavorate in ufficio, insomma tutto quello che vi sta capitando, potete informarcene attraverso il 328 319 8000, così insomma abbiamo modo anche di raccontarci un po' quella che è la giornata, come si sta svolgendo. Tante cose accadranno, avremo la possibilità di sentire della musica bellissima, le chicche famose che capitano qua e là, le canzoni che hanno fatto veramente emozionare i nostri cuori tanti e tanti anni fa, le chiamo chicche proprio per questo. E invece in questa giornata del 10 luglio voglio anche ricordarvi che celebriamo il National Kitten Day, cioè la giornata nata per festeggiare i gattini di tutto il mondo e promuovere l'adozione consapevole presso gattili e rifugi. Io ve lo dico, sono una gattara nello spirito, anche se a casa non ho neanche il pesce rosso per dirci, comunque vabbè, è una scelta strategica. Istituita negli Stati Uniti, questa festa, ma ormai celebrata a livello globale, è una ricorrenza che si concentra non solo sulla loro tenerezza di questi micetti, ma anche sull'importanza di adottare nei rifugi direttamente anziché acquistare da allevamenti o negozi. Per carità, senza nulla togliere, però insomma ci sono un sacco di gattini che aspettano di trovare una famigliola. Supportare le strutture tramite donazioni di cibo umido, coperte, latte artificiale per i cuccioli e sensibilizzare sulla sterilizzazione e castrazione per prevenire il randagismo. Quindi insomma buon National Kitten Day per tutti gli appassionati gattari che si trovassero all'ascolto in questo momento. Ora invece continuiamo a mantenere alta la temperatura musicale qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Pinguini Tattici Nucleari e la loro nuovissima canzone Sorry, Scusa, Lo Siento.

Ricordi splendidi, un'emozione inaspettata era Raf, 12 e 12 minuti. Adesso invece prepariamoci, c'è qualcosa di nuovo per voi. Lui si chiama Coez e qui a Radio Padova ci fa sentire ci vuole una laurea.

0: Mi mancava, devo dire la verità, mi mancava questa canzone di Sara Toscano, Marcord. Adesso invece preparatevi, perché se siete in viaggio, siete al volante, avrete voglia di sentire sicuramente quali sono gli aggiornamenti grazie a Info Viaggiando. Perciò restate con noi su Radio Padova.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa di traffico intenso in direzione Venezia, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code tra l'allacciamento con la A21 e Desenzano. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e un cantiere che provoca il restringimento delle corsie, sono possibili rallentamenti tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Lungo la A22, di competenza di autostrada del Brennero, si verificano rallentamenti tra Egnaora e Rovereto Sud causati da traffico intenso in direzione Modena. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, attenzione ad un incendio che sta causando rallentamenti tra Villa Marzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Bellissima chicca per voi, marchiata Radio Padova Ritmo Italiano. Era il 1978 e questo era Umberto Tozzi. Ancora una volta vi ricordo il 328 319 8000, che è il numero grazie al quale potete farci sapere che ci siete, dove siete, soprattutto cosa state facendo e dove state andando. Adesso un grandioso Ermal Meta.

Più volte ho dichiarato il mio amore eterno per questa canzone di Cesare Cremonini, Una come te. Una come te non la puoi dimenticare, uno come te non lo puoi dimenticare, perché nel bene o nel male abbiamo nell'arco della vita la possibilità di incrociare delle persone che fanno la differenza. Canzoni anche che fanno la differenza perché portano il sapore dell'estate. Salda Vinci per voi con questa canzone che vi farà

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: foto sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: La disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

La mia voce, madame, anzi voce, a dir la verità, è della voce vostra che potete farci arrivare attraverso i messaggi al 328 319 8000 qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dove sta arrivando anche lei, Dolce Nera, una canzone nuova nuova per questa estate 2026 e dal titolo Epopea. Mi raccomando, godetevela questa giornata di venerdì, per molti inizio di un lungo weekend.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: La disco italiana.
4: La disco italiana by

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Fermato con droga e soldi, ha tentato di corrompere gli agenti offrendo loro 3.500 euro. Un tunisino irregolare di 44 anni è stato arrestato ieri a Padova ed espulso. Due giovani appena maggiorenni hanno rubato borse in spiaggia a Jesolo e trovato una chiave magnetica. Stavano per svaligiare la camera d'albergo, ma la polizia li ha bloccati ed arrestati. A Giavera del Montello quattro ladri col passamontagna hanno preso di mira alcune case in via Colombere, svaligiandone due in mezz'ora e divelto una cassaforte. I carabinieri sono sulle loro tracce. Servono norme più restrittive per i comuni con siti UNESCO. Dobbiamo poter decidere di aprire solo botteghe ed artigiani di qualità a San Marco o Rialto. Stop a takeaway o sale slot. Così il sindaco di Venezia Venturini in un'intervista. Il social housing aiuta i giovani, persone non abbastanza povere per le case popolari né ricche per comprarne una. A fine mese la Giunta regionale del Veneto presenterà una legge a riguardo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

Il mio giorno migliore, Giorgia, ma magari anche il vostro giorno migliore, perché il venerdì conclude la settimana lavorativa, cominciate a fare progetti e quant'altro. Invece io vi voglio dare questa notizia che è legata alla città di Roma: l'albero bioclimatico, l'oasi high tech che rinfresca la città senza elettricità. In piazza dei 500 a Roma c'è questa installazione ispirata alle antiche torri del vento persiane, che combatterà le isole di calore sfruttando il principio del raffrescamento adiabatico, dal greco impenetrabile. Indica un processo, un sistema termodinamico che non scambia calore con l'ambiente costante e promette addirittura di abbassare la temperatura fino a 10 gradi, che è tanta roba, eh? Quindi immaginiamo un grande cilindro centrale realizzato in laterizio riciclato, la cui superficie viene mantenuta costantemente umida. L'aria calda più leggera, che staziona nella parte alta della piazza, viene attirata verso questa superficie e qui l'acqua, evaporando, sottrae calore all'aria, la quale si raffredda e diventa più densa e pesante e cade dolcemente verso il basso. Il risultato è una corrente di aria fresca che si diffonde delicatamente nell'aria circostante, creando una bolla di benessere con una temperatura percepita fino a 10 gradi inferiori rispetto al resto della piazza. Il tutto senza motori, compressori o gas refrigeranti, e questi si chiamano alberi bioclimatici. Piano piano mi auguro di cominciare a vedere un po' in tutte le città questa meraviglia della tecnica e della scienza, e in attesa di meno 10 gradi, cosa che non ci darebbe sicuramente fastidio, arrivano Mara Sattei ed Enrico Nigiotti qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, con Sabato Sera.

Nei lunghi e sconfinati inverni, in queste giornate di gran caldo, ogni tanto ci verrà in mente, sicuramente a qualcuno di voi viene in mente il freddo dell'inverno. In inverno ci lamentiamo, poi adesso d'estate già, però che bello che si stava col fresco. Comunque Carmen Consoli, questa era Pioggia d'Aprile. Adesso invece sentiamoci insieme questa sgarruppata di artisti, uno meglio dell'altro. Sto parlando di Marco Tremont con Serena Brancale e The Colors, e questa che è una delle canzoni dell'estate a Radio Padova, ovvero Partenope.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, incidente sulla 4 Brescia-Padova, code tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. In questa direzione si verificavano già per traffico intenso rallentamenti con code a partire dallo svincolo di Brescia-Ovest. Rallentamenti in direzione Milano per traffico intenso tra Peschiera e Brescia-Est. Restiamo sulla 4 verso Trieste, code tra Padova-Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Nel tratto è presente anche un cantiere. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, il traffico intenso in direzione del bivio per la 4 provoca code all'altezza della barriera di Porto Gruaro. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso la stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Viaggio Antonacci con You and Me, siete su Radio Padova alle 18:28. Abbiamo parlato di viaggi da fare nella vita e al secondo posto c'era questo viaggio qua.
1: Buonasera a tutti, Graziella da Fosso. Eh sì, safari, ma in Kenya però, non so se è uguale, non credo. Comunque è stato bellissimo. Ciao a tutti.
0: Sì, è valido, certo che vale come. Complimenti per questo bellissimo viaggio che ti sei regalata. Tra poco invece il nostro viaggio nel mondo del nostro territorio con gusto e cultura.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Agricoltura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: All'inizio della prossima settimana a Modena, da lunedì 13 a sabato 18 luglio, arriva la prima edizione italiana di Jazz Open, festival europeo nato a Stoccarda e dedicato al jazz e a ciò che gira intorno. Il cuore sarà Piazza Roma, Giardino Ducale, Stense e Baluardo Jazz Club, con una nuova formula che tiene insieme spazi all'aperto, centro storico e ascolti serali. È il tipo di rassegna che può far venire voglia di prendere una bella serata d'estate e usarla bene con il pubblico curioso. Città viva, se volete una meta musicale con carattere e respiro internazionale, tenetela d'occhio. L'appuntamento è Jazz Open Modena a Modena dal 13 al 18 luglio.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Stato sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Su Radio Padova
9: ci sono le bellissime,
8: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

tutti qui nelle bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Un attimo di pace, almeno una settimana, visto che è estate, due, anche tre, proprio per quelli che vogliono esagerare, di vacanza. Benvenuti e buon venerdì con me, Franco Ghirardello, fino alle ore 20. Adesso c'è J-Ax su Radio Padova, Ritmo Italiano, nuovo singolo, Ipi Yayo, però anche no.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Vigili del fuoco ancora al lavoro per domare il rogo che è divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria. I mondiali di calcio stasera, Spagna e Belgio sono in campo nel secondo quarto di finale, in palio un posto in semifinale con la Francia. La nazionale transalpina ieri sera ha battuto il Marocco per 2-0 ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19:03.

domenica. Buona domenica safe qui su Radio Padova alle 19:07 minuti. Buona serata da parte mia, buon aperitivo, ci siamo, questa è la fascia giusta di questo venerdì insieme quando arrivano le canzoni anche nuove dell'estate che ci ascoltiamo. C'è Fabio Rovazzi con Arisa e c'è Nino D'Angelo. Ci sentiamo alla costiera amalfitana e voi siete su Radio Padova col pensiero, siamo già in vacanza.

Bresh con Da Dio, siete su Radio Padova, 19:16 minuti, tra poco per chi è in viaggio, nuovo aggiornamento, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Andiamo nel 2003 per risentirci Gatto Matto di Roberto Angelini.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben trovati per un nuovo aggiornamento. Residui incolonnamenti dovuti al traffico intenso sulla tangenziale di Mestre nel tratto tra Terraglio e il bivio per la 27. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza il traffico scorre in modo regolare. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domenica 12 alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla 57, Spinea sulla 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: 1878 sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limon c'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
3: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Radio Padova.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: è l'una e tre minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano d'ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.